0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
3: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
2: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
0: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno. Al mare mio marito si lava i denti, viene, scende e mi dice: ma che dentifricio ho mai preso, che amaro. Io ho avuto un dubbio, ho guardato, aveva usato la pomata per le emorroidi. Buona giornata.
2: Buongiorno, buongiorno Ciucci. I'm Amanda from Massachusetts. Hi Manu, hi Sergio. Patrizio, my pneumatic hammer, how are you? Mi manchi molto. I love you Patrizio.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: C'è la combricola, con la mano Sergio il pazzo, Radio Number One. E oggi c'è anche Bruno Vespa che dà il meteo e il focus.
2: Buongiorno signor Pate Romano. Senta, io sono professor Caucasi e volevo dirle che fine mese scade 24 mesi del suo parrucchino di garanzia. E se vuole passare per controllo, grazie. Prendo appuntamento con mia segretaria.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Oh, la sciatica, il ginocchio, la cervicale, l'ernia al disco.
2: Io quando ascolto la combricola voglio ridere. Quando sono al lavoro e ho le cuffie abusivamente, i miei colleghi mi guardano e mi dicono: ma che ridi da solo? E io dico: sì, non rido da solo, rido con la combricola.
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco!
4: Gli scombriccolati del mattino!
5: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
4: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
5: Tutta la musica che cerchi è qui! Radio Number One.

0: Ciao a tutti, un bacione! L'esaurito a bordo aperto! Dai, con la grinta del bidet!
1: Allarma di seduzione, io vorrei tanto dire che è la mia intelligenza, la mia voce, il mio sguardo, il mio sorriso. Invece, ragazzi, sono le tette. Ciao!
2: Ciao ragazzi, no ma ditemi dove andate a prendere la roba, dai, chi è che spazia lì dentro, dove andate a prendere la roba che assumete la mattina, no, perché per essere così fuori bisogna che la roba sia buona per forza, dai, tanto non ci sente nessuno, dai, ditemi per piacere dove andate a prendere la roba, ciao ragazzi.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Shoot.
1: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
2: Buongiorno. Cosa vuol dire essere scombricolati? Vuol dire essere al lavoro alle 4:30 di notte e pensare a quale messaggio vocale mandare ai tre simpatici pazzerelli del mattino. E questa mattina ho trovato il nome del paese più lungo d'Europa, che è in Galles, e si chiama Llanfairpwll Gwynedd Gogerhil Rhyndrobwl Llantysilio Gogogoc. Ok, e mi ci è voluto tanto per imparare a pronunciarlo e vi do anche la traduzione, perché immagino voi vogliate sapere la traduzione, che è più o meno la chiesa di San Maria nella piscina del Bianco Ginepro vicino alla cavità del Rosso Vortice presso il santuario di Sant'Isilio. Buona giornata.
3: Buongiorno, allora governatore, è tutta mattina che ti cerco e poi scopro che sei dietro a tagliare i autovelux. È tutta mattina che ti cerco che mi hai ordinato 4 damigiani prosecco. Dove te le devo portare, in tangenziale o dove?
4: Cavolo ragazzi, mi sono accorto di aver dimenticato la patente a casa. Però sono tranquillo, perché se dovessero fermarmi per un controllo mi basterà dirgli che ascolto la combricola, così mi manderanno via senza problemi. Se non fosse così, scoppierò a piangere.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Allora, la mia missione di oggi è portare a livello 11 il mio gioco di fattoria sul telefonino, perché è molto importante. Adesso ho 4 vacche, 6 galline, appena raggiungo il livello posso mettere anche il maiale. Sono contentissimo e soprattutto spero di arrivare con la batteria carica fino a sera. Buona giornata a tutti, amici.
2: Missione di oggi: pettinare le bambole. Questo messaggio si autodistruggerà tra 2, 1, boom.
3: Mentre vado a lavorare, la combricola devo ascoltare. Tanta felicità, trallallero, trallallà. Baci baci da Dani da Brescia.
4: Gli sgombriccolati del mattino.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: A causa di uno sciopero indetto dal CSU, Comitato Scombricolati Uniti, per il mancato accordo sul pagamento dei compensi dovuti a tutti gli scombricolati, perché è bello andare in onda 3 ore al giorno e percepire lo stipendio di 5, andrà ora in onda il concerto in si bemolle, che tra l'altro è una parola che mi sento sempre dire più spesso da mia moglie, non capisco il perché, il concerto di Tchaikovsky, piano concerto numero 1 B flat minor opera 23, cacchio ora puoi dire, buon ascolto e buon divertimento a tutti.
2: Bricola, buongiorno, Alex da Bergamo. Io ho una frase tutta mia che in questo caso la giro sul romano, Pat Romano, e fa: finiranno i sassi nel Brembo, ma non i soldi al Pat Romano. Buona giornata.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: TikTok, l'utente da lei chiamato, è al momento irraggiungibile. Se non vuole perdere la priorità acquisita, rimanga in linea o eventualmente riattacchi e riprovi più tardi. Questo dopo il segnale acustico.
2: Sergio Gnagna.
3: Buongiorno scombricolati, non so cosa farei senza di voi, con la vostra musica un po' scavessa.
4: La combricola
5: di Radio Number One. Gli scombricolati del mattino.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Ragazzacci, buongiorno, la mia formazione stamattina è tanto che aspettavo un'occasione così.
2: Oh ragazzi, noi stiamo andando a lavorare, non so cosa cavolo ci avete stamattina, mi sono partiti le ormoni a mille, però non so, prendetevi un cappuccino col bromuro, ragazzi, qua state sbarellando. Ciao, buona giornata.
0: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco.
3: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
2: A breve sugli sbriccolati, consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Ehi, a che faccio del dormire che te che dai, prendi il picco e il badile un attimo, vieni con me. Dai che facciamo tutto con lo scavo qua a mano. Dai, dai, scava con la grinta! Dai!
2: Good morning everybody. I am Amanda from Baltimore this week. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, my love, caterpillar delle orobie, how are you? Oh, quando vorrai tornare in the USA, ti porto da mio cugino Beppe e ti faccio mangiare la trippa. Ciao Patrizio, I miss you.
1: Sergio e... lui è più bollito di Santa Fe. Sergio e... fidati di me.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Ma scusate un attimo, innanzitutto buongiorno. Ma spiegatemi un po' per il motivo per cui per la festa della donna la lap dance la fanno gli uomini e per la festa del papà la lap dance la fa Padre Romano. Ma vada via e ciappa.
2: Buongiorno scombricolati dal bembe. Io quando sono triste mi chiudo in cucina e mi preparo la mia merenda preferita, che è una bella frisella, che ci canto pure la canzone. Cara frisella mia, cara frisella mia, cara frisella mia, mo mi ti magno. La condisco con la Nutella calabrese, che sarebbe anduia, e via, così almeno si alza tutto, morale e tutto altro. Ciao, buona giornata.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Si chiama Messi questa bella canzone di Lola Young su Radio Number One alle 7:13. Che bello, Sergio. La settimana prossima che Patrizio ci lascia e va in vacanza, rimaniamo praticamente io, te e Danny Nardi. Potremmo fare, esatto, la viabilità di Danny.
1: Le strade di Danny.
0: Meteo Danny.
2: No, questa è una pugnalata. È una pugnalata
1: l'edicola di Danny.
2: L'edicola di Danny.
1: Ma soprattutto le fave di Danny.
0: Le fave di Danny.
2: Sì, ma lunghe come le mie? Cioè
1: speriamo
2: extra
1: di
2: large,
1: no,
2: perché ho tanti contenuti, ho tanta ciccia nella fava.
1: No, io spero di
0: Anzi, le gran fave di Danny.
1: Sì, anche perché lui è più preciso quando sorge il sole, quando tramonta, è più dettagliato, vale in dettagli.
2: Allora, mi sento offeso, passiamo ai primi della classe, basta.
3: Vabbè ragazzi, io non oso immaginare cosa farà Pat Romano in vacanza. Modellone, modellone, mamma mia. Io al mattino aspetto solo quel messaggio. Mi fa morire. Ciao Francesca da Reggio Emilia.
2: Finisce più di ridere.
1: Ma tra l'altro,
0: che sei, Francesca.
1: In vacanza Pat andrà sotto l'ombrellone e fa: sa che oggi forse piove. Allora io sono qua a leggere che cose del genere, romperà le scatole.
0: Ma vai
1: tutto
0: con lui, è in vacanza. Ma vai, ti con pare?
2: Non viene. Ah, con Bro. Non lo so, non posso rivelare.
0: Vi state organizzando.
2: Se può essere.
4: Comunque, Patrizio, io non sono affatto contenta che Mancini torni ad essere CT della nazionale. Non lo sono affatto. Dopo quello che era successo, ci ha voltato le spalle per gli Emirati.
1: Guarda. Per quello che gli hanno offerto, tutti avremmo voltato le spalle all'Italia. Gli hanno dato una baraccata di soldi, ha detto: scusate, vado a prendere 40.000 miliardi di milioni di migliaia di miliardi di euro.
2: Sì, però, però non è stato bello.
1: Ma chi se ne frega?
2: No, però non è stato bello. Ma quando c'è la nazionale di mezzo, non è una squadra di club.
1: Ma oramai
0: ma
1: il calcio,
0: ne so.
1: Ma che ne so, ma chi se ne frega?
0: Ma chi se ne frega? Siamo campioni del mondo.
1: Ma poi la settimana prossima. Ma prossima settimana c'è Danny. Dai, cambia tutto. Cambia da così a così la trasmissione.
2: Stamattina.
0: La settimana prossima Trenini.
1: Lui va via, viva la vita, capisci? Tan tan tan.

0: La vita dei Coldplay su Radio Number One nella Combriccola per augurarvi ancora buongiorno e buone vacanze, Patrizio Romano. Ciao,
1: buone vacanze,
0: ciao.
1: Buone vacanze. Tra l'altro, novità in arrivo nella prossima settimana della Combriccola.
2: Le Danny Pattine.
3: No, le Danny Pattine non le si Danny può Pattine. Sentire. No,
1: le Danny
3: non
1: Danny
3: fatemi
1: Pattine.
3: Questo, eh.
0: No!
1: Viva le Danny Pattine!
4: No! La Combriccola.
5: La Combriccola di Radio Number One.
6: Buonasera.

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Plan. Viabilità.
1: E eccoci insieme velocemente, uno sguardo alla situazione del traffico sulla 10, la Genova Ventimiglia. Ci sono rallentamenti tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 direzione Genova. Andiamo sulla 8, la Milano Varese, traffico rallentato tra Castellanza e Lainate direzione Milano. Sulla A26 la Genova Gravellona Toce, personale su strada con rallentamenti tra Predosa Bettole e Alessandria Sud direzione Gravellona. Abbiamo poi un veicolo fermo con altri rallentamenti sulla 1, la Milano Bologna, tra allacciamento A21 Torino Brescia e Piacenza Sud direzione Bologna. Altra riflessione invece sulla 12, la Genova Livorno, qui abbiamo rallentamente tra Genova Nervi e Genova Est direzione Genova. Andiamo a Roma e dintorni, su via Flaminia si registrano rallentamenti per traffico intenso tra il grande raccordo anulare e la via Cassia direzione nord, mentre sul tratto del grande raccordo anulare Aurelia Salaria sono in corso lavori di manutenzione con forti rallentamenti, in particolare tra Casal del Marmo e Selva Candida direzione Salaria. Al momento tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: vorrei tanto una sveglia personalizzata dai Jungle, no? Che ti sussurrano nell'orecchio con queste vocine: svegliati tesorino, svegliati, giù dal letto. Sono le 7:28, questa è Radio Number One, il momento del focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Nostra redazione dalla Combriccola, l'atto vandalico della notte tra lunedì e martedì a Međugorje in Bosnia Erzegovina, dove sono state imbrattate due statue della Madonna e incendiato un altare. È stato arrestato il presunto profanatore. Si tratta di un cittadino polacco. Dopo gli atti vandalici si era diretto verso il confine con la Croazia con uno zaino in spalla, prima di essere rintracciato e appunto fermato. Aveva anche appeso uno striscione: contro i veggenti, siete degli impostori, recitava la scritta. La polizia bosniaca indaga per accertare circostanze e movente. Il santuario di Međugorje comunque è rimasto aperto a tutti i pellegrini, il programma di preghiera si è svolto regolarmente e tutti gli ambienti sono stati rapidamente puliti. Torniamo ad occuparci della vicenda del giorno, perlomeno della giornata di ieri. La migliore scelta possibile, e dal punto di vista economico ha avuto una grande sensibilità rispetto al budget federale. Così il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha commentato la scelta appunto di riportare Roberto Mancini nel ruolo di CT della Nazionale Azzurra. L'addio del 2023? Ho fatto tutte le valutazioni possibili, ma so che si è scusato, ha aggiunto Malagò, che poi ha sottolineato di non aver mai fatto i nomi di Guardiola e Ancelotti tra i candidati. Si lavora anche al Club Italia, Claudio Ranieri ha accettato di diventare direttore tecnico, mentre Gabriele Orjali è pronto a tornare come team manager. Malagò ha anche parlato di Maldini e Leonardo. Ho passato più tempo con loro che con qualsiasi altra persona negli ultimi 15 giorni, ha detto il presidente della FIGC. Paolo e Leo sono stati dei signori, schietti, sinceri, onesti. E anche la posizione mia è stata altrettanto schietta. Comunque ci siamo lasciati, ha finito e ha concluso senza polemica. Li ringrazio. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: un motorino in salita.
1: Bella la voce di Matthew Bellamy, Muse su Radio Number One, era Madness. 7:34.
2: Il calcio minuto per minuto. Sergio Luzzi e Patrizio Ameri.
0: Sì, va bene, d'accordo, siamo collegati con lo stadio di Terrazzo della Milano. Diamo la voce di Ciotti.
1: Cosa state facendo?
0: Ormai è una parentesi così.
2: È una vecchia trasmissione radiofonica che ha fatto un successo. È clamoroso.
1: Cos'era il 90esimo minuto?
2: Era tutto il calcio minuto per minuto. Il 90esimo minuto era l'edizione televisiva. Senti, abbiamo un po' di messaggi sul CT, dai, velocemente, ne sentiamo qualcuno. Dai.
3: Per
2: sentiamo.
3: La nazionale di calcio italiana, sì, a fare una bella cosa dovremmo chiamare quelli della Serie B, giocatori, allenatori, quelli sono disposti a pagare per giocare nella nazionale italiana e faremo una bellissima figura. Ciao, la mia idea è questa qui. Gianluigi Brescia, ciao.
0: Ce l'avevano, Baldini l'hanno lasciato a casa.
2: Appunto.
1: Marco Baldini.
4: Ciao ragazzacci, buone vacanze Pat. Ciao Manu. Ciao. Sì Sergio, da un lato quello che tu dici è vero, sono d'accordo con te, hai ragione. Tutti noi avremmo accettato e avremmo detto vaffan bagno alla nazionale. Ma quello che dico io è, noi ok, ma lui... con tutti i soldi che ha già preso, gli servivano proprio quelli.
0: Li ha già presi.
4: Non era forse più bello completare un progetto, ritornare a conquistare l'Europeo
2: magari.
4: E far vedere che l'episodio del Mondiale era stato semplicemente un calo di tensione della squadra?
2: Vabbè, insomma, questo è il pensiero.
0: Non giudico, però uno che fa quelle scelte lì si giudica da solo. Vuol dire che a lui questo discorso non gliene frega niente.
2: Allora, interessavano
1: ci
2: i soldi.
1: Sono delle persone che pensano solo al lavoro, cioè solo lavoro, non c'è niente di.
0: Non c'è niente di male.
2: Dai, ancora un'altra riflessione.
5: Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Siete fortissimi. Comunque, col ritorno di Mancini, lì abbiamo proprio definitivamente fatto morire il calcio.
2: Addirittura.
5: Mi dispiace, ma non doveva tornare in nazionale. Ciao, siete grandi. Adriano da Brescia.
2: Adriano, quei fazzoletti addirittura.
0: Tra l'altro con Baldini lo hanno lasciato a casa per le scommesse, ma non hanno capito che era Silvio, non Marco. E quindi...
1: Ma vedi! Ma come vedo che gli italiani sono contenti di questa decisione, no? Tastando un po' il polso della situa, mi sembra di capire che c'è della gioia, eh?
0: Molta,
2: toda gioia.

stavo pensando, così come tutti i villaggi, come gli GV Club, hanno la loro sigla, no? La loro canzone. Questa potrebbe essere la canzone delle RSA, no? Questa di Taylor Swift. Oppala! E tutte le volte che si fa qualcosa si mette questa canzone per accompagnarla. Molto bene, sono le 7:40, c'è una grande canzone di Radio Number One in arrivo, ci riporta indietro all'anno 2000.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Oasis era il 2000 quando ci regalava questa bella canzone che è stata anche un pezzo utilizzato nella famosa serie che Sex and the City, ve la ricordate? Non so se la guardavate, è stata anche la sigla del Catherine Tate Show e fa parte di un album che si chiama Tropical Brainstorm, che è ispirato ai viaggi che la cantante ha fatto a Cuba e in Brasile. Brava!
1: Del mercoledes,
0: del mercoledones,
1: mercoledones. Allora, stavamo pensando, insomma, al rientro a casa, perché poi dopo le vacanze ci saranno rientri a casa. Qual è quel rumore? Quel rumore che vi fa capire che siete davvero a casa? Ognuno di noi ha quel rumore peculiare della propria abitazione, delle proprie mura domestiche. No.
0: Scusate, se è nel silenzio totale, perché non riuscirei a vivere con un rumore. Cioè, nel senso.
2: No, allora
0: casa.
2: Ti faccio l'esempio. Per me è il rumore che fanno le chiavi nel portone, è un vecchio portone di legno, e fa un rumore un po' strano, che però è proprio il rumore di quando torno a casa. Io quando sento quel rumore lì, sento proprio che sto tornando a casa. Per me è quello lì.
0: Ho capito, c'è cioè, chi sente magari la raccolta del vetro il sabato mattina, che è il giorno
2: anche,
0: in cui può dormire
2: anche,
0: di più,
2: anche,
0: no?
2: Anche.
0: Bene, e continua a non venirmi in mente nessun rumore, raga. Cosa posso fare?
1: Io
0: ci sono
1: ti
0: rumori.
1: Dico il rumore che mi fa sentire a casa, che è un po' fastidioso, il cigolio della porta della cucina, che è classico, peculiare, proprio.
2: Che alle tre di notte fa piacere a tutti.
1: Certo, è quello il fatto. E
0: cioè,
1: quindi,
0: se c'è qualcuno che va a prendere qualcosa in cucina, esatto, sì, se sei abiti da solo e non ci vai, no.
2: Esatto.
0: E va bene. E quindi qual è quel rumore che vi fa sentire a casa?
1: Sì.
2: Potrebbe essere.
0: Va bene, 393

0: Passenger, questa è la musica di Radio Number One che vi accompagna ovunque voi siate. Tra poco andrete in vacanza, beati voi, e noi parliamo, pensiamo già al ritorno, quando tornerete dalla vacanza.
1: Che vi fa capire che siete tornati davvero a casa,
0: sentiamo.
2: Ciao ragazzi, Luca da Mantova. Il rumore mio particolare è quello dello scarico dal water, perché non ho mai sentito riprodurre in nessun albergo, B&B o struttura che sia stato. Proprio quando torni a casa, magari dopo un po' di ore di macchina, che è la prima cosa che fai, è andare in bagno, che senti proprio lo scarico e dici finalmente casa. Sì, è proprio così. Ciao.
3: Beh, però
0: scarico
3: non lo so, sarà turbo, sarà un vortice, sarà un uragano, non lo so. Poi c'è un altro che dice:
0: attenzione, viene risucchiato.
3: Esatto, esatto. Il mio vicino che quando urla sembra un pavone. Il pavone più o meno fa.
0: Sono due pavoni lì, ce ne sono due di pavoni.
1: Maschio e femmina, maschio e femmina.
0: Oh, che meraviglia! Claudio Chiari e Fabiana in arrivo su Radio Lam.

0: sì, ci si diverte anche moltissimo. The Journalist.
1: Diana, Claudio Chiara.
0: No, faccio confusione. Faccio sempre confusione tra uno e l'altro. Fabiana sono The Journalist, yes, e loro sono i The Giornalisti.
1: Giusto, giusto.
0: Bene, l'ho bello azzeccata. Bene, la prima ora della combriccola è volata, ne abbiamo altre due.
2: La combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno con Bricola, pochi secondi alle 8.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni, sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvestri.
3: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, ma non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno.
4: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
2: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura. Lorenzo Villanetti.
5: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. L'involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi, Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola a Malagò.
6: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
5: Il favorito è Gianfranco Zola.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Alla scoperta dei rifugi di Lombardia.
8: Oggi vi porto in Val Brembana, precisamente a Oltre il Colle, provincia di Bergamo, dove andiamo a visitare il rifugio Capanna 2000. E ci sta aspettando Lucia Rizzini, che gestisce appunto il rifugio. Ciao Lucia, buongiorno. Come possiamo raggiungervi?
9: Le vie d'accesso sono tre, le principali. La più breve si parte da località Alperera 1600 e da lì sono un'ora di camminata per 400 metri di dislivello. Si può fare il sentiero o seguire la strada carrozzabile. Si arriva comodamente al rifugio ed è adatta a tutti. Se no si può salire da Valcanale o da Roncobello. Da Valcanale sono 3 ore di camminata per 800 metri di livello. Si arriva fino al Lago Branchino e poi da lì si percorre il sentiero dei fiori fino al rifugio. Se no da Roncobello si sale fino al Lago Branchino e da lì si percorre sempre il sentiero dei fiori fino ad arrivare al rifugio.
8: A proposito del sentiero dei fiori, ci spieghi perché è così unico nel suo genere?
9: Sicuramente perché qua in Arera ci sono dei fiori che esistono solo qua. È ultimamente famoso anche per le farfalle. Il Museo di Scienze Naturali di Bergamo hanno cominciato a venire qua a studiare il farfalle e alcuni insetti impollinatori, tipo il bombo impollinatore, eccetera.
8: Passiamo alla parte più gustosa del rifugio Capanna 2000. Ci dici un piatto che davvero non possiamo perderci?
9: Il nostro punto forte sono le torte. Ci sono tra le 10 e le 15 tipi di torte al giorno. Quella caratteristica che apprezzano di più i nostri clienti.
8: Grazie a Lucia Rizzini del Rifugio Capanna 2000 e io vi aspetto al prossimo Rifugio di Lombardia.
7: In quota, alla scoperta dei rifugi di Lombardia. www.rifugi.lombardia.it

0: domenica.
1: Ha questo ritmo che fa tanto estate, che fa tanto allegria, in realtà è una canzone tristissima, quella di Saif, con un testo molto bello, si chiama Buona Domenica, per aprire la seconda ora della combriccola di Radio Number One. Buon mercoledì!
2: Arriva Domandones, qual è il rumore che vi fa capire che siete davvero a casa?
3: Ciao scombricoli, casa mia, quando sono a casa il primo rumore che sento e che mi fa sentire, mi fa capire che ok, le vacanze sono finite e che sono tornata, è quello della lavatrice. Un bacione da Franci.
2: Il centrifugone.
1: È vero, è la prima cosa che fai. Buongiorno Melega.
4: Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, come potete immaginare, a quando sei a casa tutto il rumore che senti sono le bestie.
1: Eh certo, giusto.
4: E non sono neanche dei vicini, abitano con me.
2: Certo, ce ne sono, lo sappiamo, tante, sì.
4: Ce ne sono parecchi. Però in questo periodo sentite che silenzio?
2: È vero.
1: È vero, come mai?
4: Sono tutti al mare, li ho accompagnati ieri, sono stato con loro mezzo pomeriggio, sono scappato.
1: Ci credo.
4: Appena arrivato in spiaggia è successo di tutto. Allora, la gallina ha detto, io entro in mare solo quando l'acqua è un brodo.
2: Ci sta.
4: Il maiale era lì che si spalmava la crema solo sulla cotenna ed era la salsa barbecue.
2: Sì, va bene.
4: La mucca ha deciso che va solo nella spiaggia libera perché non sopporta i recinti anche in vacanza.
1: Giustamente.
4: Assolutamente d'accordo. La capra è tornata verso casa con mezzo stabilimento balneare nello stomaco. Ha mangiato 2 ombrelloni, 3 sdraio, un asciugamano e 2 bagnini. Ha mangiato
1: chissà
4: anche
1: quando.
4: Esatto. E chissà come faremo. L'asina ha portato il materassino e ha dimenticato il costume. Perché? Perché è un somaro. La gallina occupa tutta la spiaggia e si mette a spettegolare con chiunque. Giusto. E parla di tutto, di gossip, di tutto quello. Quello che non si... era insopportabile, ma quello che mi ha fatto girare proprio le balle è stato il cane.
1: Cosa ha fatto?
4: Prendeva tutti i frisbee tranne il suo. Capisci?
1: Normale,
4: capisci?
1: Normale.
4: Io glielo lanciavo, capisci? Lo guardava, lanciavo anche gli altri, hop, al volo, salto mortale. A me mi faceva fare

0: Bellissima canzone di Imagine Dragons su Radio Number One. Comunque hai ragione, caro Pat Romano, io ho sempre avuto una calligrafia orrenda, però non scrivendo più, utilizzando tastiera del telefonino barra del computer, non so più scrivere.
1: Sì, disimpariamo, è vero?
0: Mi si stanca la mano tantissimo. Scrivo ciao, come va, basta.
2: Ciao.
0: Una stanchezza.
1: Ciao, già il polpastrello sta.
0: Ciao.
1: Dai, sentiamo un po' i messaggini su queste, su questa nostalgia della corrispondenza sotto forma di lettere e cartoline.
3: No, a me mancano le cartoline, sinceramente. Ogni tanto io le mando ancora, e specialmente io uso tanto la corrispondenza per scambiare piccole opere d'arte, quindi sono cartoline dipinte e tra creative, e ci rimanda. L'unica pecca è che ultimamente hanno aumentato ulteriormente francobolli e quant'altro, e ti costa più spedire che fare una cosa artistica, per cui abbiamo calato un po' per quello, per i costi, perché sono veramente alti, ma lo uso ancora.
1: Ok, vabbè, c'è anche ancora chi usa le cartoline, incredibile.
0: Ma quanto costa spedire una cartolina?
1: Perché c'è non la lo so dell'Istituto Luce.
2: E tra l'altro ho un amico fantastico che per lavoro gira il mondo e ogni volta mi manda una cartolina. Vi assicuro che riceverla, essendo una situazione così rara, è veramente piacevole in una fulgida giornata di sole.
1: Che scemo, che scemo.
0: Ah, sei proprio scemo.
1: Ecco un messaggino veloce, dai.
4: Io ho un marito che non ha mai smesso di mandare cartoline.
1: Ma che bello.
4: A pochi, però posso dire la verità, non è una cosa che dispiace, anzi, puntualmente tutti rispondono con il messaggio: che bello ricevere la cartolina, grazie. E comunque sì, adesso la palla è mandami una cartolina, era quando eravamo ragazzi.
1: Sì.
4: Ma adesso ti dicono: mi parti una calamita e portami sera, ci lascio un patrimonio. Meglio la cartolina. Infatti li spediamo ancora tutta la famiglia quando siamo in giro. Ma che fatica trovare i francobolli.
1: È vero, c'è anche la fatica di trovare il francobollo.
0: Ma quanto costa? Tieni occupato, teniamo occupato Patta per una decina
2: quanto
0: di minuti.
2: Quanto costa spedire una cartolina?
1: Siete non Marrani, super stramarrani.
2: Però formato 15x18, oppure tutti i formati possibili.
1: Ma
2: 13x15, 18x24.
0: No, mi devi dire tutto. Allora, esatto. Quanto costa il francobollo della cartolina? Quello della lettera, quello di un pacchetto da un etto, due ette, tre ette,
1: quattro. Vi me lo dico!

0: Crazy Lover, Miley Cyrus, Radio Number One, la cumbricula di Radio Number One, Sergio Sironi, Emanuela Doriani, Pat Romano. Quanto costano questi francobolli?
1: Non Patrizia? Ve lo dico, dovete indovinare, è un enigma. Lancio anch'io l'enigma.
2: Guarda che c'è già una trasmissione così.
1: Quanto costa secondo voi? Allora, un francobollo ordinario per una cartolina o per una lettera standard? In Italia quanto costa?
0: Dai. 1,50 euro.
1: 1,50 euro. Tu quanto dici?
2: Per me è 2 euro.
1: 2 euro. La risposta esatta è 1,30 euro per quella standard, che
0: meno.
1: Sale a 3 euro se quella standard, praticamente la lettera non deve pesare più di 20 grammi,
2: okay.
1: Che sale a 3 euro invece per la posta prioritaria.
2: Ah, okay,
1: perché quella standard arriva dai 4 ai 6 giorni lavorativi, quindi okay. Ci impiega più di una settimana.
0: Dai 4 ai 6 anni lavorativi.
1: E l'altra invece è in 1 o 3 giorni lavorativi, però ci devi mettere il francobollo da 3 euro.
0: Ok, adesso
2: una raccomandata?
0: Ti chiederei...
1: Smettila!
0: Adesso ti chiederei di scoprire che facce ci sono sui francobolli per le cartoline.
2: Esatto.
0: Cioè chi c'è che...
1: Stra, Marrani!
0: Oh, tra poco!

0: aperta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: One, Matthew.
1: Io ormai sono una meteodennina, non preferisco più
2: stavo
1: parole.
2: Stavo appunto per dirlo, in attesa di meteodenni e c'è ancora meteopat. Purtroppo per voi.
1: Sono una meteodennina,
2: Basta, non le saluto allora le meteodennine. Va bene, dai, un saluto alle meteopattine, le meteodannine, quelle, le meteosergine, tutte. Sì. E le meteosardine anche.
1: Cosa succede?
2: Va bene. Allora ragazzi, oggi è ancora una giornata generalmente soleggiata, anche se tra pomeriggio e sera saranno possibili i soliti temporali di calore, sull'arco alpino, centro orientale, interessate potrebbero essere la Valtellina, l'Alta Val Camonica, il Trentino Alto Adige. Caldo in ulteriore intensificazione, temperature massime in pianura che potrebbero toccare picchi di 36-37 gradi. Eh sì, arriva la caldazza, torna la caldazza, aumenta la caldazza. Domani proseguirà il tempo stabile, soleggiato, molto caldo, qualche nube cumuliforme sulle Alpi dal pomeriggio verso sera, con basso rischio però domani di fenomeni, valori massimi in Valpadana che potrebbero innalzarsi fino a 38 gradi. E poi tra venerdì e domenica, dai, arriviamo fino al weekend, situazione che cambierà poco, a parte i soliti temporali diurni barra serali possibili sulle Alpi, ancora tanto sole, tanto caldo e valori che sfioreranno o toccheranno addirittura i 40 gradi in alcune zone.
1: Oh,
2: è tutto, ragazzacci.

0: ci piace assai Fulminacci, maledetto me, il titolo della sua canzone. Sono le 9:30, l'ultimo focus di Pat ad ascoltare insieme.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Calma, equilibrio e spirito di sacrificio. Questo è il messaggio che il capo della polizia Vittorio Pisani ha voluto lanciare al personale della questura di Bologna, la città dove 9 giorni fa è morto Abderrahim Fakir. Una visita per dimostrare come fatto anche in Val di Susa, la vicinanza ai poliziotti, in particolare dopo gli scontri avvenuti in piazza dopo la morte del 42enne durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. Subito dopo l'incontro, a sorpresa, anche con la sorella e la nipote di Fakir. Stiamo parlando appunto del capo della polizia, Vittorio Pisani. Abbiamo fiducia nella giustizia e nella polizia italiana, hanno detto le due donne all'uscita. Ora siamo più fiduciosi, hanno aggiunto. Intanto va avanti l'inchiesta della Procura di Bologna, che nei prossimi giorni sentirà anche le persone che hanno chiamato il 118 e anche i testimoni oculari. Probabilmente sarà convocato anche chi ha aiutato gli agenti di polizia a immobilizzare Fakir, così come viene mostrato da alcuni video che sono stati pubblicati in questi giorni. Un flash che riguarda anche la guerra in Iran: i Pasdaran hanno colpito Hormuz e alcune basi statunitensi nelle ultime ore. Un raid americano invece è stato compiuto in Iraq. Almeno 10 membri di una ex alleanza paramilitare sono stati uccisi negli attacchi tra degli Stati Uniti e dell'Arabia Saudita contro le basi appunto del paese islamico. Netanyahu intanto si reca alla Casa Bianca per un faccia a faccia con Trump, incontro eccellente, non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. Queste le parole del presidente di Israele. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: pezzo di Major Lazer di DJ Snake su Radio Number One. Eccoci qua, l'ultima mezz'oretta di oggi della combriccola Nostalgia, Nostalgia Canaria.
1: Nostalgia Canaria. Sì, siamo partiti da questa analisi storica dell'Istat che mostra questo drastico arretramento della corrispondenza cartacea in Italia, con volumi totali che sono crollati, abbiamo detto, a livelli registrati un secolo fa. Si era ancora nel ventennio, nel 1926 c'era lo stesso volume di posta di adesso. E qualcuno di voi ha nostalgia della corrispondenza sotto forma di lettere, soprattutto cartoline, come il sottoscritto?
2: Buongiorno scombricolati. Buongiorno. Io sono come Pat Romano, nonostante abbia qualche anno in meno di lui, ma ricordo ancora benissimo l'emozione di andare a vedere nella cassetta della posta se era arrivata qualche cartolina da amici, da dove era arrivata, e soprattutto le lettere. Nulla a che vedere con i messaggini, con i vocali, con le mail. Avevano un sapore proprio di romantico, e anch'io le conservo ancora tutte, quindi Pat, ti capisco benissimo.
1: Grazie.
2: Buona giornata.
1: Grazie.
2: Elena da Clusone.
1: Grazie. Ciao, Elena. La nostra scatolina con tutte le letterine e le cartoline, cara Manu.
0: Hai il batticuore anche quando fai aggiorna su Gmail, cioè nel senso aspetti la mail sua.
1: Sì,
0: poi pensa quante cose si possono fare a distanza in videochiamata, cioè.
1: Questo è un altro paio di
3: molto
1: maniche.
3: Meglio.
1: Senti, c'è un appunto invece, lì devi prendere un po' la difesa d'ufficio, un appunto, cioè, sulle poste canarie. Senti,
4: buongiorno combricolati, a proposito di cartoline e francobolli.
1: Sì.
4: L'anno scorso io sono stato a Forteventura e come tutti gli anni spedisco delle cartoline.
1: Che succede?
4: Automaticamente non sono ancora arrivate.
1: No.
4: Gli altri anni sono arrivati in ritardo, ma sono arrivate. L'anno scorso che le ho spedite non sono ancora arrivate. Chissà che fine hanno fatto le cartoline che ho spedito.
1: Cioè, ci impiegano un anno dalle Canarie a arrivare.
0: Guarda,
1: in Europa.
0: Io devo dire che sono stata fortunata. Questo non lo so, però se lo dice sicuramente sarà vero. Io ho spedito un libro da Gran Canaria a Tenerife ed è arrivato entro due giorni. Dei documenti per la mia nazionalità al mio avvocato e sono arrivati entro una settimana. Quindi non lo so cosa è successo a queste cartoline. Forse è il caso di smettere di mandarle queste cartoline.
3: Esatto, esatto, bravo. Brava, brava,
0: brava. C'è Sabrina Carpenter con Tears.

0: Oh, la Sabri mi sussurra sempre. Il pezzo di Sabrina Carpenter che si chiama Tears su Radio Number One. Cosa succede lì? Cosa succede?
1: Si parla ancora di gardoline lettere.
2: Ciao, sono Nico di Piacenza. Secondo me, più che delle cartoline, io ho nostalgia degli anni in cui le spedivamo, soprattutto gli anni 90, dove si viveva più serenamente, insomma, si stava tutti meglio e le cartoline facevano da contorno, ecco. Ciao, sono in ascolto.
0: Ciao Nico, ciao, sei Nico. In ascolto. Eh sì, erano anni differenti.
3: Sì,
0: non lo so,
3: sì, boh. Secondo me cambia poco. Cioè, anche adesso non è che non ci si saluta più o non ci si parli più. Cioè,
1: ma la cartolina, col
3: ciocciolato, il chihuahua. Lui manda quelle con dentro quelle palle con gli occhi che si muovono.
1: Gli occhi che si muovevano.
3: Col ciocciolato.
0: Senti, ma tu, Patromano, fai parte di quella categoria di persone che mandano i buongiornini?
3: Sì, sì.
0: I meme, quelle robe, due mesi e mezzo, li manda. I disegnini, quelli che ho scritto neanche. Buongiorno, no, amore, quelle cose lì.
3: Che mattinata è senza un buon caffè? Beh. Buongiorno.
0: No. Prendigli il telefono e vediamo i
1: anche
0: messaggi.
1: Anche perché poi sono tutti inoltrati questi qua, quindi non sono nemmeno personalizzati.
3: È quello che lo disturba. Se fossero personalizzati.
1: Sì. Personalizzato, buongiorno. Buongiorno. Quando fai il meteo?
3: Mamma mia, oh mamma. Gli arrivano i meme con le nuvole.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: 94 ci hanno riportato indietro fino lì, le grandi canzoni di Radio Number One, riascoltando questa All I Wanna Do di Sheryl Crow. Ho come la sensazione di avervela già detta questa cosa qua, non lo so, perché sai, appunto, vista l'età si ripetono sempre le stesse cose, che ve l'ho già detto che All I Wanna Do è metà canzone scritta da Sheryl Crow e metà poesia di un poeta statunitense che si chiama Wayne Cooper.
1: L'hai appena detto?
0: L'ho appena detto, sì. Ma mi sembrava di averlo già detto, no. Però non tanto non vi ricordate neanche voi.
1: No, figurati. Vabbè,
0: un clan di rimbambiti, sì. Questo programma.
1: Assolutamente d'accordo.
0: Los Rimbambitones di Radio Number One, eccoci qua. Dici, Patrizio, dici.
2: Allora, a proposito di lettere e cartoline, senti anche questa lamentela.
3: Io al momento però manderei una cartolina a quelli che programmano i lavori stradali, perché non si può che partano 700 cantieri tutti insieme, zona Bergamo, un delirio, Valseriana.
2: Non solo, dai.
3: Allucinante. Ho portato mio figlio alle 9, non sono riuscito ancora a tornare a casa.
2: D'altronde sti lavori bisogna farli prima o poi. Attenzione.
0: Cosa succede?
1: Allora, poi dopo vi lamentate che ci sono dentro le buche nella strada.
2: Ha ragione.
1: Che poi vi lamentate che non c'è la segnaletica orizzontale. Che poi che vi lamentate che la rotonda non è finita bene e bisogna prendere dentro. Allora decidetevi. O vi comprate ognuno di voi un trattore o un SUV con le gomme tutte asfaltate che possiamo andare dentro nei prati. Perché bisogna risparmiare anche se lo è consonanti. Perché i pressi dell'asfalto aumentano di più, che poi fa caldo e dopo si olie. Quindi
0: ma basta, stai zitto, gramofono!

0: Vito nella piaga, businessman, radio number one, gli ultimi 10 minuti di questo programma che si chiama La Combriccola.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno dal vostro Erminio Giraudo. Noi abbiamo con Casa Cupiedo sviluppato una nuova attività partendo dall'immobiliare che avevamo prima, poi è sparito il catasto della Romania e allora
2: siamo spariti.
1: Abbiamo modulato
0: Boia Faust.
1: E abbiamo modulato la nostra attività e adesso ci occupiamo di dare amore. E sentendovi un po' nervosetti, c'è qualcuno che ha la nostalgia delle cartoline, quelle cose lì. Non è che avete bisogno di un'anima gemella?
2: Ma può essere, sì. Allora, che consigli ci dà, dai?
1: Allora, abbiamo questi annunci brevi, veloci, ma molto importanti. Allora, termo autonomo, lui si scalda facilmente, ma se gli dici dobbiamo parlare, va in blocco la caldaia.
0: Ci sta beh, come dammi torto.
1: Poi c'è una classe energetica A++, lei produce energia, entusiasmo, buon umore, l'unica dispersione di calore è durante i saldi. O se va a Rimini.
0: Vabbè. Certo.
1: Esatto. Poi parzialmente arredato, lui arriva con divano, tavolo e qualche trauma infantile. Il resto dovete metterlo voi.
0: Vabbè, ci sta, okay. Dai.
1: Ma ultimo, ma non ultimo, è un posto autoriservato.
0: Un posto autoriservato,
2: sì.
1: Lei nella sua vita c'è spazio, ma non per chi parcheggia i sentimenti in doppia fila. State attenti che questa qui ti spezza le braccine, come dicevamo ieri, e ci gioca a Shanghai.
0: Certo, lei è talmente piemontese, Giraudo, che a volte sembra russo.
1: Veramente, c'ho dei parenti di Mosca, magari.
2: Yuri Giraudo, ciao.
1: Yuri, a me del Yuri da Maldenenne.

0: Che meravigliosa canzone, che meraviglioso lavoro, mamma mia. Michael Jackson, Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. È l'ultima di oggi per la Cumbrecula. Che faccia fai? Ma l'hai visto, Patrizio? Ma porca miseria, ma qua, veramente sì, stiamo cominciando a degenerare. Abbiamo bisogno di vacanze.
1: Vacanze.
0: Allora, grazie, Pat Romano.
1: Grazie, Sergio Sironi.
2: Grazie, Manuela Doriani.
0: A domani,
2: amico, non perdere tempo a convincere tutti. La gente cambia idea solo quando cambia il prezzo.
3: La Cumbricola. La Cumbricola. La Cumbricola di Radio Number One.
4: La Cumbricola di Radio Number One. La Cumbricola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: bentrovati a tutti voi a Radio Number One. Sono le 10, ci sono subito le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier israeliano. Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. In rialzo invece il petrolio dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli $87 al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile. Lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato La Russa. Domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson, e lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
4: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
3: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
4: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
3: Anche lo stile di vita è importante?
4: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: A tutti voi, 4 minuti dopo le 10, come sempre qui su Radio Number One, The Journalist, agli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno, bella gente. Come va?
0: Ma io non ho chiuso occhio, perché devo dire è scattato un allarme. Ragazzi, ad agosto a Milano, quando tutti vanno via, scattano gli allarmi come se non ci fosse un domani e tu non dormi, capito? Funziona così, come direbbe Saldavinci. Tutta la notte. No, ma ancora sta andando. Forse gliela facciamo. Vabbè, vai, vediamo.
8: Scatta la denuncia al vicino, oppure la mazzata al vicino, dipende.
0: No, la mazzata no, adesso lo esageriamo. Dai, la denuncia può starci. Allora attenzione, amici, sì. Perché tra poco vi racconteremo, vi parleremo di questo animale che si sta aggirando dalle tue parti, Claudio.
8: Assolutamente, ma ne sta parlando tutta Italia, è il varano del Bresciano e sta diventando ormai il protagonista di mille meme, ma è questo varano, questo animale
0: è in giro.
8: È in giro nella bassa Bresciana. Senti, tra Monti Chiari.
0: Non è che me lo presti?
8: Ti prendi?
0: Me lo presti, lo porto lì un attimo a casa.
8: Ti serve un varano?
0: Poi te lo ridò.
8: Va bene,
0: dai.
8: Va bene.
0: Ne parliamo tra poco, intanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
7: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Harry Styles, American Girls, 9 minuti dopo le 10 in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, attenzione, perché nei giorni scorsi sono comparse queste foto, però insomma del Varano, no? All'inizio c'è stata un po' di reticenza, perché ricorderete quante notizie bufale erano uscite, sì, no? Mettendo in allarme i cittadini sulla presenza di varani, coccodrilli, eccetera. In questo caso però la notizia è assolutamente vera, avvistato nelle campagne di Montichiari in provincia di Brescia, tant'è che il sindaco, non so se l'abbia già firmata, ma insomma fino a un giorno fa voleva firmare un'ordinanza di divieto di circolazione a piedi lungo le strade dell'area. Allora, anche perché l'hanno fotografato questo varano, non è bello?
1: Assolutamente, cioè, è andato così. Questo signore, che si chiama Danoa, un contadino di origini indiane, ha visto questo varano, è andato dal suo datore di lavoro e gli ha detto: guarda che c'è un varano, una cosa lì che assomiglia a un varano nel campo. Il datore di lavoro ha detto: ma figurati se c'è un varano. Allora lui è partito, lo ha fotografato con uno smartphone, tanto che alcuni profili social molto famosi nel bresciano hanno cominciato, no, a replicarlo. Per un po' la notizia è rimasta lì, no, tra Brescia e provincia. Adesso invece è scoppiata. Ieri ho visto un servizio a Sky TG24, ne sta parlando tutta Italia, anche perché sono partiti i meme, no? Il varano che beve l'aperitivo, il varano che va a fare un giro al lago di Garda e quindi tutti parlano di questo varano, che è abbastanza grossino, eh?
0: Ma attenzione, fa un po' impressione, perché naturalmente sembra, chiaro, una lucertolona grande, gigantesca, insomma, anche se metti non è pericoloso per l'uomo, però tu magari cammini, vai a prendere una boccata d'aria lì negli acquitrini, così ti trovi una roba così, ti viene un coccolone. Allora, per le ricerche vengono usati i droni, che in questi giorni sono assoluti protagonisti, a volte in positivo come in questo caso, e anche le termocamere. La cosa che mi, devo dire, mi stupisce sempre è il fatto che avvistano, no, un animale così, poi l'animale è furbissimo, perché non si riesce mai ad acciuffare.
1: A proposito di droni, di questi droni termici, c'è un particolare, che il varano è un animale a sangue freddo, ok?
0: Certo.
1: Quindi gli esperti dicono che la sua temperatura corporea si adegua a quella dell'ambiente e quindi il rilevamento è assolutamente difficile, perché non c'è il contrasto termico, quindi lui è furbissimo, si mangerà i suoi topolini, mangerà le sue cose, insomma vive,
0: mangia gli animaletti, quindi non è che ci mangia le mani, le mangia gli animali.
1: Cominciano a nascere un po' di leggende metropolitane, tipo il pollaio dimezzato, però io non penso che lui abbia in queste zone di campagna, tra l'altro io ricordo, per chi non riconosce, che Montichiari ha 26.000 abitanti, una cittadina, anche Calcinato più di 10.000, quindi si parla di un nucleo urbano, cioè c'è tantissima gente da quelle parti, no?
0: Allora, il veterinario ha detto che questo esemplare può arrivare a 20 kg, nel frattempo voi fateci sapere se avete dei rimedi, magari, che ne so, vi è capitato in precedenza di incontrare un varano. Voglio dire, secondo voi un varano come si può catturare? No, così diamo una mano anche agli amici, no?
1: Anche come si convince? Come si convince un varano a tornare a casa?
0: Non lo so, con il cibo? Con il cibo piano piano? Vediamo.

0: capito che la pipì in mare la fanno tutti.
1: Cioè,
0: piscina no, ma in mare sì. Quindi vabbè. Però tratteniamoci, perché non è carino, non è bello. Cioè, adesso io capisco, cioè, ti scappa.
1: L'impellenza.
0: Sì, ti scappa. Vabbè, ok. Sì. Però se, insomma, se riusciamo, andiamo a farla in nei bagni.
1: Sì,
0: insomma.
1: Se non sei in una spiaggia completamente libera, assolutamente. Sì, meglio il bagno, comunque, in generale.
0: Sì, in generale, quando è pulito.
1: Esatto. Sì. Ecco, perché poi il problema è quello che dici con tutta la tua buona volontà. Prendi, vai in bagno, guardi e dici, vabbè, sai che c'è? Che mi faccio il tuffo.
0: Hai mai fatto, scusate se apriamo questa piccola parentesi, ma quando ci sono i bagni chimici?
1: Certo.
0: Cioè, certe, io quante volte, magari sai, vai a delle fiere o a delle feste o cose di questo tipo all'aperto, eccetera, eccetera, non c'è sempre un bagno a disposizione, ci sono i bagni chimici. Io, sai quante volte ho aperto e poi
1: rinchiuso,
0: esatto, la porta.
1: Anzi, e tirato indietro la testa come per dire e poi hai chiuso.
0: Esatto, una roba così.
1: E tante volte.
0: Oh, che bell'argomento che abbiamo affrontato. Bene, tra poco il traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Com'è la situazione? Quanto traffico c'è? Parliamone, sentiamo.
2: Partiamo dalla A4 Brescia-Padova, dove ci sono 7 km di coda tra Peschiera e l'allacciamento con la A22 in direzione di Padova. Sulla Milano-Brescia c'è un incidente tra Cavenago e Trezzo in direzione di Brescia con code, e un altro incidente tra Sesto San Giovanni Viale Zara e la tangenziale nord di Milano, sempre in direzione di Brescia. Sulla tangenziale nord di Milano c'è un incidente tra Cinisello Balsamo e lo svincolo per la 36, la Lecco Monza, con code per 2 km. E proprio sulla 36 del Lago di Como dello Splug il traffico è rallentato per incidente all'altezza di Verano Brianza in direzione di Monza. C'è anche un altro incidente all'altezza di Carate Brianza, sempre in direzione di Monza. Sulla pedemontana lombarda c'è un veicolo fermo tra Lazzate e Lentate in direzione della provinciale 35. Sulla A21 Torino Brescia code a tratti tra Brescia Sud e la A4 Torino Trieste in direzione di Brescia. Passiamo alla A24 Roma Teramo, dove c'è un incidente in direzione Roma tra Castel Madama e Tivoli con code. Concludiamo con il tratto urbano della A24, dove c'è un incidente tra Portonaccio, Galla Placidia e via Fiorentini in direzione del Grande Raccordo Anulare.
1: Quindi distanze di sicurezza da mantenere sempre, e a tutti buon viaggio.

0: tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento, è un po' sorry.
1: Dobbiamo esserlo anche
0: sì,
1: noi.
0: Sì, dobbiamo esserlo anche noi, perché andiamo in Liguria, regione bellissima, molto molto molto frequentata durante le vacanze, però attenzione, perché ci sono dei posti dove quando i pullman Gran Turismo devono passare eccetera, proprio a bordo carreggiata, ci sono queste simpatiche piante che escono sulla strada che rigano la carrozzeria.
1: Ma rigano proprio?
0: Ma rigano sì, proprio sì, la sì. carrozzeria. E quindi che cosa sta succedendo?
1: Che fanno danni . E quindi siccome alcune compagnie hanno proprio dovuto ripagarsi la carrozzeria, tante compagnie di bus hanno detto: bene, noi la strada che porta a Camogli e Recco non la facciamo più, quindi vedremo, troveremo forse delle alternative, ma comunque da lì non ci passiamo, perché soprattutto in una via, appunto, quando il pullman è un po' più grande, la carreggiata si restringe e saltano fuori, spuntano questi rami, queste fronde, danneggiando appunto i veicoli, come abbiamo detto, e non ci stanno più gli autisti, neanche i proprietari delle compagnie che devono sborsare fior di quattrini, perché insomma devono riparare.
0: Come si chiamano quelli, i carrozzieri, sono tutti felici.
1: Loro sono contentissimi.
0: Loro sono tutti felici, però ecco, quelli un po' meno. Tra l'altro è un peccato, perché Camogli è un posto bellissimo. Camogli
1: certo.
0: È veramente un posto bellissimo. Poi d'estate ci sono un sacco di tradizioni che loro portano avanti. C'è anche il pentolone, io mi ricordo il pentolone enorme. Vabbè, in ogni caso, qui praticamente, come diceva Agnese, molte compagnie di crociera per il momento continuano ad andare, perché c'è anche questo problema, perché ci sono le crociere che arrivano appunto
1: a Genova
0: eccetera, e poi cosa fanno? Salgono sui pullman e li portano a Camogli, Recco eccetera. E beh, anche le navi stanno pensando
1: valutiamo,
0: sai che forse facciamo un'altra rotta, sai,
1: esatto.
0: Che forse, a parte che insomma a Genova ci arrivano comunque, non è che non ci arriva, però ecco, c'è questa cosa. E mi sono venute in mente anche le piste ciclabili. I ciclisti che usano le piste ciclabili, anche quelle miste, dove ci sono anche insomma quelli che camminano semplicemente, ecco, spesso e volentieri quando fai queste piste ci sono queste fronde che puff ti arrivano in faccia, che è un piacere, guarda.
1: Ma non solo, anche le vie pedonali, in verità, marciapiedi oppure quelle piccole vie pedonali che costeggiano un bel guardrail, dove ad un certo punto c'è più natura che via pedonale, tu dici: e ora cosa faccio?
0: E cosa
1: dove
0: faccio?
1: Vado? Vado in mezzo alla strada? Non è bello.
0: Sì, poi andare in giro con le cesoie non è...
1: No, potremmo anche farlo, però...
0: No, non

0: Radio Number One, tentiamo di schivare queste fronde, questi rami, questi alberi, sì, che vengono addosso.
1: Sì, esatto, noi donne al volante stavamo parlando del fatto che ci sono questi bus turistici che vengono danneggiati dai rami, dalle sterpaglie nel tratto tra Camogliere e Como, ma credo che succeda anche in tanti altri posti. Però c'è un ultimatum dato ai comuni da parte appunto di queste società che hanno questi pullman, perché o ripulite o non torneremo, cioè nel senso che poi la carrozzeria danneggiata ha dei costi.
0: Certo.
1: E parlavamo anche delle ciclabili, quando vai sulla ciclabile qualche volta ci sono appunto questi tratti che non hanno manutenzione, e quindi tu ogni tanto t'arriva un ramo,
0: un bel ramo in
1: faccia, proprio, cioè all'altezza, proprio,
0: certo, come se camminassi in un bosco.
1: Esatto.
2: Scusate, non ho capito. Dov'è che li avete visti i ciclisti che vanno sulla ciclabile?
1: Guarda che la mia era ironica, la battuta era decisamente ironica. Che non ci va nessuno sulle ciclabili. Che posti, no? C'è Justin Bieber con Sorry.

0: con la sua Sorry qui a Radio Number One. Ci sono le donne al volante, abbiamo parlato allora di questi rami che non vengono tagliati, i pullman, gli autisti di pullman, e anche le società, insomma, anche li hanno, si lamentano molto perché poi la carrozzeria viene graffiata e ci sono dei costi. Ma rimaniamo in Liguria, andremo a Varigotti, nota località
1: bella,
0: perché anche lì ci sono un po' di cosette da dire, eh?
1: Sì, esatto, ci sono cose che succedono che fanno un po' storcere il naso, ma prima una grande canzone.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One. Le donne al volante.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: dall'Australia Natalie Imbruglia, la bellissima e bravissima Natalie Imbruglia con Shiver, i grandi successi, le grandi canzoni degli anni 2000-2005 in questo caso. E visto che abbiamo parlato di fronde che danno fastidio anche nei sentieri, anche insomma nelle ciclabili, un saluto dal gruppo Aragosta alle donne al volante, da chi ha iniziato da Paggi a pulire i sentieri per la Run Aragosta, la camminata benefica anche di Radio Number One che si terrà il prossimo 30 agosto. E quindi grande divertimento assicurato per tutti. Poi i ragazzi del gruppo Aragosta sono fantastici, questo lo possiamo dire. E poi ci saremo anche noi.
1: Esatto, proprio. Quindi.
0: Va bene, vogliamo continuare a rimanere in Liguria. Andiamo a Varigotti, frazione del comune di Finale Ligure, in provincia di Savona. Un posto bellissimo, bello il mare, bella la spiaggia, bello
1: bella
0: tutto.
1: Bello il paese.
0: Bello, sì. Sì,
1: bella,
0: sì, sì, sì. Io ho anche degli amici lì, quindi saluto visto. Silvia. E, però è successa una cosa che ha infastidito un po' le mamme di alcuni bambini.
1: Eh sì, perché c'erano 5, 6, 7 bambini, comunque un piccolo numero di bambini, appunto, bambini, lo ripetiamo, che giocava in piazza con un pallone di spugna. Ma ad un certo punto è arrivata la polizia perché dei residenti della zona sono stati infastiditi da questi bambini che appunto stavano solo giocando, si stavano divertendo, e quindi hanno chiamato la polizia per troppi schiamazzi e gli agenti sono intervenuti.
0: Le mamme hanno scritto, questo gruppo di mamme, in maniera devo dire molto molto soft, eh?
1: Sì.
0: Hanno scritto al sindaco e hanno detto: beh, insomma, i nostri bambini non hanno fatto nulla di male, però bisogna anche prendere in considerazione il fatto che i nostri figli, come tanti altri bambini e ragazzi, non hanno più alcun luogo dove poter giocare serenamente a pallone, non possono giocare in spiaggia libera perché disturbano, non possono giocare nelle piazzette del paese, non possono farlo nemmeno nell'area giochi dell'ex biblioteca di San Lorenzo, e non possono neppure usufruire del campetto a pagamento che attualmente risulta inagibile. E il sindaco ha detto: vabbè, provvederemo insomma a creare degli spazi. Però effettivamente, siccome c'erano già stati dei precedenti di ragazzi un po' più grandi, 15, 16, 17 anni, che avevano anche danneggiato insomma delle cose, e allora probabilmente qualche cittadino di Varigotti aveva già il dentino avvelenato e ha mandato queste fotografie,
1: esatto,
0: appunto, ha fatto queste segnalazioni.
1: Il problema è che ha fatto anche delle fotografie a dei minori e dei bambini che, ripetiamo, stavano giocando con un pallone di spugna, neanche il pallone di cuoio, quello che se calciavi fortissimo colpivi la finestra dell'asciura, la rompevi in mille pezzi, poi erano fatti tuoi, veniva fuori col mattarello, con la ciabatta.
0: Sai quante tirate d'orecchio?
1: Appunto,
0: hai voglia, hai voglia. Poi ti sequestravano il pallone, non te lo davano, non te lo davano più, basta, cioè non c'era santi né niente.
1: No, potevi pregare quanto volevi, ma
0: questi bambini,

0: grande su Radio Number One.
1: Non l'hanno presa bene, no. I nostri ascoltatori. La cosa più carina è ma vada via.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mercoledì.
1: Continuiamo un minuto dopo le 18.
2: Radio Number One Notizie.
3: Alle spalle il caos Pirlo, le dimissioni di Maldini e Leonardo, a Roma alle 18.20, la presentazione ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. Primo giorno con l'Italia davanti a telecamere e microfoni anche per il DT, Claudio Ranieri. L'Italia torna nella morsa dell'anticiclone africano che raggiungerà il suo massimo venerdì con 11 città da bollino rosso. Le temperature anomale porteranno anche gli ultimi forti temporali previsti tra oggi e domani sia al nord che al sud. Prosegue dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati. Intanto sono morti 2 pompieri a Creta, impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito ad un incidente con la sua moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sua cabana, fa anche rima tra l'altro. Noi donne al volante, Lilli
1: e Agnese,
0: eccoci qui. Vogliamo andare a Livigno. Livigno è un posto bellissimo, una località sciistica delle Alpi italiane,
1: fresco soprattutto,
0: fresco,
1: anzi
0: sì,
1: a volte anche molto freddo.
0: Esatto, vicino al confine con la Svizzera. Tra l'altro da Livigno è possibile visitare anche il Parco Nazionale dello Stelvio, che è un posto bellissimo. Si possono fare tante cose, escursioni, sci, eccetera eccetera eccetera, ma ci sono soprattutto delle belle cose a Livigno. Cioè, è una zona extra doganale, quindi una zona franca, esente dal pagamento dell'IVA di alcune accise statali, come la benzina e il tabacco. Quindi lì praticamente accise IVA italiane non esistono. Quindi cosa sta succedendo?
1: E quindi c'è la coda per fare ovviamente il pieno di benzina e di gasolio a tutti, insomma, a tutti i distributori della zona. Ma alla fine la gente è sempre andata, anche con le taniche a volte, a Livigno per fare il pieno. Poi ecco, non sempre la finanza è d'accordo, anzi. Però è una prassi, ed è una prassi ovviamente anche adesso, intanto che noi aspettiamo, noi resto d'Italia aspettiamo che appunto almeno le accise sul gasolio vengano effettivamente introdotte, la coda c'è.
0: La coda c'è, ma anche perché sapete quanto costa? Tra l'altro io mi ricordo che negli anni 80-90 c'era la coda veramente per andare a Livigno, perché tutti andavano lì per lo zucchero, la cioccolata, oltre che il pieno naturalmente, ed era un po' il divertimento domenicale delle famiglie della Valtellina. Cioè,
1: certo,
0: andavi lì, facevi un giro, ti compravi il profumo, il vestito, le cose, cioè, e non pagavi l'IVA e quindi risparmiavi un bel po'. Adesso il piccolo Tibet praticamente mette un litro di benzina o di diesel 1,50 euro.
1: €1,50
0: quando noi siamo qui a svenarci con più di 2 euro ormai, sia per la benzina che per il diesel.
1: Esattamente.
0: Capite che non è la stessa cosa.
1: Infatti con un serbatoio di 50 litri il risparmio è circa di €30 per il gasolio e €25 per la benzina. Non male, ecco.
0: Non male, poi dipende da dove parti.
1: Il problema è questo, perché se parti da lontano conviene solo se poi torni indietro, cioè nella benzina che compri è quella per tornare a casa. Perché
0: esatto,
1: sennò...
0: perché se parti da Colico ad esempio sono più di 200 chilometri, se parti da Sondrio sono più o meno 75, se parti da Milano stacca,
1: esatto,
0: stacca tua, insomma,
1: stacca
0: perché,
1: tua.
0: Perché il tratto che fai di strada lo consumi, cioè fai il pieno ma poi lo consumi, almeno che vai lì con le taniche però.
1: Sì, stai di una settimana, dai, magari stai una settimana.
0: Sì.
1: Dice, vabbè, già che ci sono, faccio
0: anche noi potremmo partire, Agnese, andiamo a farci un giro a Livigno, tanto
1: sì,
0: si sta benissimo.
1: Appunto, con la felpa perché fa fresco.
0: Che
1: dai,
0: bello. Ci sono i Coldplay su Number One.

0: Jungle su Radio Number One. C'è chi ha deciso di noleggiare un autobotte per andare a fare benzina a Livigno, dove
1: direttamente da Milano.
0: Sì, certo. Esatto, un pieno, anzi la benzina e il gasolio più o meno siamo sull'euro e 50 al litro, quindi direi
1: capite che... Vabbè, però insomma ci sono anche degli ascoltatori che ce l'hanno, insomma, con quelli che non applicano
0: lo sconto.
1: Esatto, anche perché lo sappiamo che il governo ha adottato questa misura d'emergenza proprio perché i prezzi dei carburanti continuano a salire. Un taglio fiscale sulle accise di 17 centesimi di euro al litro, che è vero, complessivamente sono un sacco di soldi, ma nelle tasche singolarmente di ogni italiano è uno sputo.
0: Sì,
1: cioè, è veramente poco. Ma non è soltanto questo. Il problema è che i conti qui non tornano, perché la realtà quando tu vai alla pompa di benzina è decisamente diversa. Il taglio di 17 centesimi continua infatti a non essere applicato integralmente. Rispetto al 27 luglio, la data antecedente all'entrata in vigore appunto di questa misura, il prezzo medio del gasolio è sceso in due giorni di soli 11,3 centesimi di euro, e il Codacons denuncia il fatto che sulle autostrade è ancora peggio, a parte che sulle autostrade sappiamo che costano di più, però il prezzo del diesel è sceso solo di 8 centesimi. E quindi attenzione, perché il Codacons a questo punto dice: faremo una battaglia legale per riuscire a capire nella filiera della distribuzione appunto di tutti i carburanti chi ci ha messo mano e chi non ce l'ha messa. Cioè, capito? E vabbè, comunque alla fine, come direbbe il grande Totò,
2: e io pago! E io pago!
1: E noi paghiamo.
0: Paghiamo e come?
1: Come al solito.
0: Vabbè, certo. Sconti, ma quando mai? Ma cosa? Ma cosa diciamo? Ma dai.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, Luna.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, un minuto alle due.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.